Non, Nzambe. Ah, te, Nzambe. Jamais, te, te. Tokomonoko, Nini, Namokili.